0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

nadam se da prepoznajete Eros Ramazzotti i Tina Turner. Da, da, Tina Turner, nas Eros Ramazzotti.